e tre, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, bancotesse, baronesse, marchesine, principesse, ma donne, donne, grado, donne, fonda, donne, età, donne, età, donne, età. In Italia 640, in Romania 200.